conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani, però, che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere.

scegliere, far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la meta narrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercero esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Som Christen Adam finner til.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nel

veste è una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce è sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darup taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah! Oh my goodness! Looking like it hurts! I'm gonna make it so.

stato

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Oh.

Thank you.

This is upsetting. Shots of mighty hit me back.

0: Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare. E quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!
1: Dostano taso wakshaya. Meng. Taso sara. Mina laru.
2: Radio Gwen. Traveling without moving.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Sono Nicoletta Alberio, di nome Nico. Mi sono scoperta lesbica nel 79, felicemente lesbica dal 79, ed è stato un po' il mio faro nella vita, la mia lotta continua.
1: Questa è Nico Alberio. Lavorava ad Aiuto AIDS Ticino come operatrice sociale sulla fine degli anni 90. L'abbiamo sentita nella prima puntata di questo podcast. Io, quando Nico si è scoperta lesbica, avevo 3 anni. Ci avrei messo altri 25 anni per riuscire a dirmi una frase semplice: mi piacciono le donne. L'ho capito lontano da casa, a 28 anni, durante uno dei miei viaggi mollo tutto e parto zaino in spalla. Approdo a Sayulita, Messico, un villaggio di pescatori e surfisti affacciato sull'Oceano Pacifico. Lavoravo come cameriera in un ristorante. Io, ragazza naif, sbarcata in una meta turistica super frequentata da donne lesbiche che si ritrovavano per fare fiesta e cavalcare le onde dell'oceano sulla loro tavola da surf. Tra tutte le persone conosciute lì, una ragazza. Occhi blu, pelle diafana, bellezza alla Audrey Hepburn. Ho ancora il diario di quell'anno.
2: Mi sento libera, sorridente, ricettiva. È come se le mie energie fossero oltre. E poi mi sento così bene con Jay. C'è una connection molto speciale tra di noi. Perché dovrei negarlo? Mentirei a me stessa.
1: Beh, Jay, o meglio Jill, fu la mia prima sbandata epica per una donna. Rileggere quelle parole mi fa sorridere oggi, ma mi riporta anche a quanto mi sentivo fuori posto nelle mie relazioni eterosessuali. Erano travagliate, poco soddisfacenti. E spesso mi sentivo come se stessi recitando una parte che non mi apparteneva. Mentre le mie amiche vivevano le loro storie con naturalezza, io percepivo un senso di stranietà che mi faceva sentire spesso inadeguata. Ma torniamo alla storia di questo podcast che, attraverso le voci dei suoi protagonisti, investiga la nascita, gli inciampi e le conquiste del movimento LGBTQI+ ticinese, dalla metà degli anni 90 sino ad oggi. 30 anni in cui non è stato sempre scontato vivere la propria omosessualità. Dopo Lo spazio gay di Bruno Ferrini, frequentato principalmente da uomini, le donne lesbiche sentivano che era il momento di creare un movimento che le rappresentasse. Una di loro era la Nico.
0: E un mio collega aveva proposto a me, c'erano dei soldi che si potevano investire, si poteva fare un collettivo in Ticino. E a quel tempo io, ignorante, non sapevo che già ce ne fosse uno, che era quello del Ferrini, ma io non lo sapevo. E poi ero più concentrata sulle donne che sugli uomini, per cui mi sfuggì. E ho detto, ma sì, mi sembra una buona idea per trovare degli spazi di confronto, ma anche goliardici, feste, eccetera. Per cui abbiamo fatto questa riunione informale, eravamo non più di 6. Quell'anno lì potrebbe essere il 99-2000, piano piano siamo riusciti a costruire qualcosa. Certo, in Ticino è sempre tutto molto più lento, sempre tutto molto più difficile, è molto più ostico anche per le persone che, senza giudizio, lo dico, avevano paura di esporsi per lavoro, la famiglia, la piccola società ticinese.

0: La base finanziaria ci ha permesso di iniziare, ma molto quattro amici al bar, molto così perché io poi, non avendo mai aperto un'associazione, non sapevo neanche a che parte girarmi, per cui, chiamato quelle 5-6 persone, abbiamo detto va bene, facciamo qualcosa che può essere interessante.
1: Da quella riunione informale si aggiungono all'iniziativa altre persone. Loro sono Donatella Zappa, Giulia Chianese e Vania Pasquini. Le ritrovo tutte insieme per un pranzo a Bellinzona.
2: Arrivo atelier, quindi ci siamo. Dai.
3: Stiamo parlando di colesterolo, vieni.
2: Ah, ma state già bevendo?
4: Sei già in flex.
2: Cosa facciamo?
5: Quasi vuoto, mi assaggiamo l'anno nuovo.
2: Grande, oggi è martedì, ma si beve a mezzogiorno?
5: Ma chi non lavora più penso che può bere un bicchierino.
2: Ma sai che...
1: Collegati, si chiamava così questo primo collettivo, poi diventerà un'associazione. Ricostruire la storia non è stato semplice. Non c'è molto online ed è grazie al racconto di queste donne che hanno vissuto quel momento che ho potuto capirne la nascita. Donatella.
6: Collegati nasce sul fatto di dire non c'è niente, facciamo qualcosa, ma facciamo una festa. Poi cominciamo a vedere chi arriva. Invitiamo le nostre amiche, i nostri amici, ma non eravamo neanche militanti, non eravamo forse neanche dichiarate. Però abbiamo detto facciamo una festa, almeno ci divertiamo noi. Abbiamo fatto la prevendita, sembrava andare bene, diciamo che bello, magari almeno 50-60 persone ci siamo. Abbiamo affittato una sala alla fabbrica di Losone.
1: Era luglio del 2001 e la situazione meteorologica non prometteva benissimo.
7: L'arrivo di un fronte freddo proveniente dal sud-ovest, scontratosi con l'aria molto calda e umida proveniente dall'Africa, ha provocato il cocktail ideale necessario per scatenare il fortissimo fronte temporalesco, accompagnato da raffiche di vento di oltre 100 km orari.
1: L'atmosfera era carica di tensione. Il maltempo amplificava la paura che tutto potesse saltare. Eppure, nonostante tutto, c'era chi decise di andare avanti.
6: La sera stessa sono arrivati in 300. La gente piangeva la cassa, commossa, piangeva la cassa, diceva che bello che finalmente c'è qualcosa. Noi eravamo assolutamente impreparate a questa roba qui, forse non avevamo neanche le bibite abbastanza. È arrivata una marea di gente, eravamo anche noi stupite, commosse, un'emozione totale, era una serata dove pioveva tantissimo, un macello.
2: Amico che veniva, siamo in 200, 300, tantissima gente, non sapevamo neanche più cosa fare, non c'era spazio, sto posto, Madonna.
8: Io non c'ero, ma dovevo esserci perché c'era questa tempesta che ha proibito a tantissimi di arrivare. Ed era, ma io non sono riuscita ad arrivare, però è cominciato a girare questa voce. Era andata bene sta festa. E allora cos'era? Allora, ma chissà se la fanno la prossima.
6: 2 o 3 giorni dopo ci troviamo e diciamo adesso cosa facciamo? A parte che non avevamo neanche un conto, io avevo i soldi dell'incasso, ma non sapevamo neanche dove metterli. E quindi ci è piaciuta l'idea, eravamo emozionate, noi eravamo fuori come biglie, era talmente inaspettata questa cosa qui che ci siamo subito detto dobbiamo farne un'altra. E quindi abbiamo quasi subito organizzato un'altra festa, sempre alla fabbrica, e anche lì arriva una marea.
0: Collegati, è esploso. L'apice sono state quasi 1.000 persone al garage di Castione. E lì abbiamo detto: ok, adesso possiamo veramente dire che ci siamo e che possiamo fare delle cose. Cioè, nelle feste c'era molta gioia e anche cose divertenti, tipo una sera sempre a Castione al garage. Mi ricordo che è arrivata una banda, poi noi facevamo molta attenzione a chi avevamo l'occhio, insomma, chi poteva dare delle noie, eccetera, eccetera. È arrivato un gruppetto di uomini un po' su con l'età e io ero alla cassa in quel momento lì e sento. Cioè, dai, passando dentro a chi che vedo un cumaia lesbic, no? Mi scappava da ridere. Allora, in quel momento ho chiamato Donatello, gli ho detto: "Senti, qui potrebbe andare bene, ma potrebbe anche andare male, per cui cosa facciamo?" Le ho detto esattamente cosa hanno detto, lei è uscita e fa: "Buonasera." Tutto in dialetto, adesso io devo riprendere l'italiano, adesso mi abbona. Ho saputo che volevate capire come sono le lesbiche, e questa è già cominciato a essere imbarazzatissima. Fa: "Ecco, io sono una lesbica, no? Tutto a posto." E insomma, io sono scoppiata, siamo tutti scoppiati a ridere. I signori: "No, ma beh, ma no, ma pod un bef, una birra." "Ma certo, venite pure." Allora sono entrati e io sono andata per curiosità, erano incollati al banco con la loro birra, terrorizzati che potesse succedere qualcosa. Ho bevuto la birra, sono andati via.
1: E quelle feste me le immagino. La musica era un ingrediente fondamentale, perché lo sappiamo, ci sono canzoni che diventano rifugio e le piste da ballo luoghi in cui scatenarsi e sentirsi liberi. Io, in quegli anni, sul mio CD portatile, ascoltavo in continuazione Janet Jackson, Jennifer Lopez, Raffi, Irene Grandi. E in vetta alle classifiche c'era l'ex Spice Girl Geri Halliwell, che spopolava con It's Raining Men, e poi c'era Vamos a Bailar di Paola e Chiara. E dietro la console, in quelle serate variopinte e festose, c'era lui, DJ Lemox.
4: Beh, un mondo abbastanza incredibile, inciampai per caso, invitato da una carissima amica. Così, un giorno finimmo io e lei in una specie di cascinetta al peggio, un posto remotissimo e super bello, ci fu anche una lotteria. Era un mondo di nicchia, direi un po' carbonario, no? Trovarsi in qualcosa che esiste, che vive, che palpita, ma che non si può esporre. Ma ragioni diverse. Pian piano questa cosa si è espansa, si è aperta, ha accolto persone diversissime. Bello averlo vissuto dall'inizio, bello essere stato invitato poi a mixare, divertentissimo. Come sempre capita, i classiconi comunque, cioè classiconi sui classiconi, I Will Survive va bene adesso, va bene qui, ora, andava bene 40 anni fa. E andrà bene tra 2000 anni, ovviamente, perché è profondamente umano.
6: All'inizio noi eravamo delle scappate di casa, non so, ma non avevamo fatto nessuna riflessione.
2: Sapevamo che c'era bisogno di qualcosa, ma non è che era chiaro. Non, per noi era fare una festa, basta, poteva finire lì se andava male, e invece.
6: Era creare delle possibilità di incontro, questa era già chiara dall'inizio. I bar che c'erano, c'era spazio gay, a quel punto ma era solo maschile. Creare delle feste vuol dire permettere alle persone di incontrarsi. La gente ha bisogno di innamorarsi, quindi ha bisogno di uno spazio in cui potersi innamorare.
1: Se quelle notti erano necessarie per innamorarsi, ci volevano anche delle icone in cui identificarsi. A un certo punto, durante una di quelle serate, è arrivata lei, Vladimir Luxuria, attivista LGBTQIA+ italiana, artista e prima donna transgender eletta come parlamentare in uno Stato europeo.
9: Intanto, 22 anni fa, generalmente erano i maschietti gay che trainavano un po' il movimento, mentre quando conobbi la realtà di vicino, scoprì che invece lì il movimento era attrazione femminile, nel senso che mi ricordo che sia il servizio di sicurezza, che l'organizzazione, erano composte da donne. Mi ricordo una serata molto divertente, dove c'era sia l'aspetto ludico, ovviamente, quindi il ballo, la musica, però anche l'impegno, perché comunque si veicolavano messaggi sul rispetto, sui diritti, e quindi si utilizzava anche la festa come luogo per dare dei messaggi. E questa è una cosa che io ho sempre fatto anche come direttrice artistica di Lucca Assassina a Roma, dove è vero era una festa in discoteca, ma abbiamo sempre avuto i banchetti con materiale informativo. E ricordo che nel clou della serata, intorno all'una, l'una e mezza, quando c'era il pienone, noi interrompevamo la musica e davamo anche informazioni sull'organizzazione del Pride, a volte anche dovevamo rendere conto di cronaca brutta, di episodi di omofobia, e quindi ho trovato questa cosa in comune, abbinare, non vedere incompatibili, la festa con l'impegno sociale. Se poi pensiamo che il Pride nasce in un locale che è stato lo Stonewall di New York, proprio perché gli agenti di polizia volevano interrompere una festa che poi voleva dire semplicemente stare insieme, divertirsi, dimostrare che non siamo destinati a fare una vita triste, allora direi che siamo sulla stessa linea d'onda.
1: Il Pride a cui si riferisce Luxuria è il primo della storia, quello subito dopo i moti di Stonewall. Era il 28 giugno 1970, a New York, Los Angeles e Chicago. Di Pride, in particolare di quello luganese del 2018, parleremo proprio con Luxuria nelle prossime puntate. Ma torniamo a quell'atmosfera gioiosa delle feste delle ragazze. Anche lì c'era una sorta di orgoglio nel rivendicare il diritto di divertirsi e dello stare insieme.
0: Comunque so per certo che non è mai successo nulla. Poteva sempre succedere qualcosa, eravamo veramente tanti. Noi ci mettevamo talmente tanto cuore, talmente tanta energia che venivano bene. Era veramente solo gioia, musica e piacere di stare insieme. E basta, cioè non succedevano cose brutte. È come se fossimo schermati dalla nostra gioia e dal nostro stare insieme, per cui eravamo protetti.
6: Anche la riflessione alle quali noi abbiamo dovuto confrontarci subito è come proteggiamo la nostra gente, perché da subito siamo stati presi di mira dai giornalisti che arrivavano, volevano interviste, volevano fotografare e noi a proteggere, perché erano anni ancora precoci in Ticino, quindi l'idea di non lasciare entrare i giornalisti, non lasciare entrare le macchine fotografiche alle feste era una preoccupazione, rispondere ai giornalisti, noi che non avevamo neanche riflettuto in fondo. Abbiamo capito che questa cosa piace a noi, serve ad altri, fa del bene, crea qualcosa di cui non sappiamo ancora cosa, ma noi intanto lo facciamo.
8: Durante gli eventi noi giravamo col nostro caleppino e chiedevamo alle persone: se vuoi essere informato della prossima festa ci dai il tuo indirizzo email. Tre quarti era il rifiuto totale, no, io non lo do, il mio email non lo do assolutamente, con la paura di essere registrati non si sa bene dove. Chi ce lo dava era: ve lo diamo con tutte le raccomandazioni, e noi garantivamo proprio la segretezza più assoluta.
6: Le nostre buste non avevano intestazione. Le buste, quando spedivamo il materiale per associarsi, non c'era collegati.
7: Non volevano che andavi a casa, perché se me la aprono la mamma e il papà.
8: C'era quello che voleva solo con la posta, che poi dava l'indirizzo dell'amico, o c'era quello che anche l'invio in maniera elettronica, ma soprattutto l'intestazione, dovevamo fare attenzione a cosa scrivevamo.
6: Con collegati, con la posizione che mi sono trovata a occupare, mi ha obbligato a fare un coming out pubblico immediatamente prima del coming out quasi reale, no? Le cose mi sono arrivate addosso senza pensarci e mi sono dichiarata pubblicamente facendo il lavoro che dovevo fare. Non ci pensi, vai, fai. Ti ritrovi lì davanti a una telecamera e ti rendi conto che non l'hai detto neanche a tua mamma. Gliel' avevo detto 2 giorni prima. Non è andata difficile, io nella mia famiglia è molto cattolica, quindi era molto complesso. Però a quel punto lì per me non c'era un ritorno, non c'era scelta. Io dovevo fare quella roba lì, mi piaceva l'idea di esserci senza averlo scelto, ti arriva addosso così. Ho seguito il fiume, era un fiume in piena. Ti scopri delle cose che non sapevi di avere, scopri anche dei limiti che non sapevi di avere, ma è tutto un percorso pazzesco che io auguro a tutti di fare, perché ti fa crescere tantissimo, ti mette sempre alla prova, sempre in battaglia, ed è bello. Io posso dire di aver avuto il privilegio di vivere questa avventura, almeno noi tre. Noi abbiamo costruito e fatto il nostro coming out buttandoci nel fiume in piena di collegati, quindi ci siamo ritrovate costrette a farlo. Però questo ci ha permesso di crescere e di fare anche un coming out verso noi stesse, perché non è solo quello che tu racconti, in tutti i conti che ti fai, no? Il confronto con gli altri, vedi le difficoltà degli altri, devi gestire, e intanto fai questo percorso pazzesco che ti porta alla fine a fare un coming out. Diciamo, l'abbiamo presa piuttosto lunga, impegnativa, ma anche divertente.
1: Donna dice che il suo coming out è stato anche divertente. Io ripenso a come mi sono sentita quando per la prima volta ho conosciuto Jill, la ragazza che ho incontrato in Messico. Lì ero in viaggio da sola, lontano da casa, lontano dalla provincia, che non mi aveva ancora dato la possibilità di conoscere questa parte di me. È stato prezioso il momento in cui per la prima volta ho parlato di Jill a qualcuno, Pietro, l'amico con cui vivevo a Sayulita. Ricordo la sua faccia e la sua nonchalance nel dirmi:
10: Nada, ma che problema c'è? Sono strafelice per te.
1: Anche le ragazze, attraverso le attività di Collegati, hanno scoperto quanto il coming out fosse una sfida significativa. Giulia.
8: Quando noi dovevamo preparare le cose, visto che eravamo sul campo, noi dovevamo andare dai fornitori, dai gestori, dai camionisti, dai tipografi, e a quel punto lì tu continuavi a dire che eri lesbica. Ed era la gente della tua città, del tuo vicino, poteva essere chiunque. Io mi ricordo le prime volte, adesso cosa gli dico? Con che faccia metto, no? Che gli dico, io lo spiattello lì perché gli sto presentando un volantino di collega che c'è scritto collettivo gay lesbico, e io voglio che me lo stampi in 500 copie. Sono state cose che tutti noi, ogni singolo di noi, quando si è trovato con un Securitas, con chiunque, si è confrontato, ed è stata la porta che ti spalanca. Cioè dopo da lì vai e ti si aprono tutte le porte.
0: Io ho avuto un signore che mi ha messo lì il forcone mentre mettevo i volantini. Il signore sta facendo il giardino, io ero fuori e c'era un palo. Fa: cosa sta facendo? E dico: sto mettendo un volantino. C'erano due pali. Ma quello è il mio palo. E gli ho detto: allora metto il volantino qui. Ma non sarà mica parte di quei culatelli che ci sono? Gli ho detto: beh, non sono proprio un prosciutto, però sì, faccio parte di quei culatelli che ci sono a Sessa. E gli ho detto: perché le dà fastidio? Sì, ma adesso lei come si chiama? E io gli ho detto: ma mi chiamo Nicoletta Alberio. Ah, Alberio, quella buona famiglia! E insomma, si era tutto infervorato, intanto mi puntava questo forcone. Gli ho detto: guardi che mi sta puntando il forcone. E lui guarda il forcone, era talmente infervorato che non si è accorto. Io ridevo, infatti lui si arrabbiava perché io ridevo, no? E gli ho detto: guardi, se vuole chiamare il mio papà, lo sa già, ma se proprio glielo vuole dire, glielo dica. È diventato tutto rosso. Ah, oh, povera famiglia. E poi è andato via lui il forcone.
1: Immaginare Nico minacciata da un forcone mi fa sorridere, ma pensarci bene, nemmeno troppo. Sessa è un piccolo villaggio nell'Alto Malcantone, dove di certo non era consueto che si svolgessero feste arcobaleno. Collegati era appena nato e già faceva rumore. Questo piccolo gesto di rivolta, organizzare una festa, bastava disturbare qualcuno. Ma a proposito di piccoli paesi, ricordo quando mi ero appena trasferita in un piccolo borgo di un paese della Capriasca. Dopo qualche giorno, il vicino di casa, un signore sulla sessantina, bussa alla porta mentre io sono fuori e chiede alla mia compagna dell'epoca, senza tanti giri di parole:
10: siete lesbiche?
1: Ricordo il fastidio provato, una sorta di senso di invasione della privacy. Ma spesso non serve andare troppo lontano o incontrare uno sconosciuto con una forca per imbattersi in un rifiuto.
0: Credo che le cose peggiori le ho vissute comunque. Dico famiglia è sbagliato, dico mia madre è più corretto. E anche lì io non ho cambiato una virgola, perché se io sono come sono non posso diventare qualcun altro, neanche per amore. La mia mamma a 16 anni mi aveva detto: ma perché devi vivere tutta la luce del sole? E io gli ho risposto: perché non sto facendo niente di male, sono io. Da me il giudizio degli altri non è mai fregato niente, o poco. Chiaramente quello di tua madre è un po' più difficile, però sono stata più di 3 anni senza vederla per le cose orribili che mi aveva detto. facendo tanta esperienza, io mi sono caricata del mio essere lesbica, caricata nel senso responsabilizzare, sono così, cioè non c'è da discutere, non me ne voglio nemmeno vergognare, anche se tu generico, in qualche modo vuoi farmi vergognare. Io amo, punto. Quello che faccio poi in casa mia sono cose mie. Beh, allora non c'è bisogno che lo dici, no, è una questione sociale. Io lo dico per altri 10 che non sono in grado di dirlo. Cioè la tolleranza, non me ne faccio niente della tua tolleranza, ma proprio niente. Tu hai diritto, io di diritti non ne ho, allora non ne avevo. Niente, non c'era nessun diritto.
8: Noi siamo cresciuti tutti, perché se penso all'inizio penso che ero piccolina anche rispetto a quello che è la mia omosessualità, però poi è diventata una consapevolezza che diventava sempre più parte della mia vita, potrei dirti. Non siamo tanto noi che dobbiamo accettare la nostra omosessualità, sono i nostri genitori che passano la parte dove accettare questa roba qui non è delle più semplici. Perché loro non lo vivono, però di fronte alla società devono confrontarsi con questo. Un'altra mia madre mi ha raccontato un aneddoto che dice: sai quella cosa che ti commuovi, dici ecco perché. Mi ha raccontato che era a bere il caffè con le sue amiche dopo la piscina, l'acqua gym, quelle cose lì. E qualcuno ha detto qualcosa, non so se c'era la campagna in questo momento della votazione e così via. Mia madre fa. E io, sai Giulia cosa ho detto? Ho detto, mia figlia, la Giulia, è lesbica. Ha detto che l'hanno guardata un po' tutti strano. E lei mi raccontava l'emozione che lei aveva nel dire alle sue amiche questa cosa qui, che lei ha fatto lei un percorso. Non l'ho fatto solo io, ma lei ha fatto un percorso. Stiamo pur parlando di una donna che a quel momento aveva più di 60 anni, credo, no? L'età che ho io adesso, un po' di più. Però per dove stava lei, quello, lei è stata la liberazione.
6: Chiaramente nasce l'esigenza di strutturarsi anche proprio come pensiero, anche perché ti arrivano giornalisti e cosa gli dici? Cioè, sì, gli dici delle cose, certamente eravamo abbastanza intelligenti da tirarci fuori delle cose. Gli scopi non li avevamo ancora messi bene a fuoco, sapevamo quello che stavamo facendo, avevamo capito che la questione della prossimità, del creare eventi per permettere alle persone di conoscersi era un tema forte. Volevamo andare avanti perché noi ci eravamo divertite tantissimo, però dovevamo trovare tutta una strumentazione. Cosa ne facciamo dei soldi? Cosa facciamo? Facciamo una riunione, decidiamo dunque di aprire un'associazione. Quindi a questa riunione decidiamo il nome. Io mi ricordo che ho il dizionario dei Votuoli,
2: Sì,
6: mentre voi chiacchieravate,
2: collettivo lesbico
6: sì, collettivo lesbico gay Ticino. E c'è la parola collegati. E lì era anche vista l'idea di dire non creiamo l'associazione col presidente, col portaborse, col cassiere, il comitato, creiamo un collettivo dove il collettivo è l'assemblea generale, dove i soci non ci sono, è solo l'assemblea generale. Chi opera dirige l'associazione, chi non opera partecipa. Se uno vuole essere attivo, entra nel coordinamento. E abbiamo funzionato per tanti anni con questo sistema, che è complesso, è più complicato perché richiede una partecipazione paritaria, richiede un lavoro di riflessione, di condivisione, che siamo riusciti a gestire per tanti anni, eh? E poi però chiaramente questo sistema ti indebolisce. Difatti i primi attacchi sono partiti, voi siete un'associazione esclusiva. Infatti eravamo esclusiva, ma era una volontà, non era una scelta. Sta dentro chi lavora. Chi non lavora venga alle feste, venga agli eventi, ma non partecipa alle decisioni.
1: Collegati si era istituzionalizzato. C'era, esisteva, resisteva, faceva ballare, faceva incontrare persone. I momenti aggregativi richiamavano sempre più gente e la notizia di quello che stava succedendo in Ticino era arrivata oltre Gottardo, dove le lotte erano in corso da più tempo.
0: Noi siamo arrivate dopo, Diciamo che con la spinta anche delle nostre, come si chiamano, amiche svizzere tedesche di Zurigo, di Berna, che erano ovviamente 20 anni più avanti, ci hanno dato un aiuto. Loro sono state molto contente quando noi finalmente siamo riusciti ad avere un collegati, ci hanno supportato, ci hanno chiesto se avevamo bisogno. Per chi è ticinese sa com'è questa realtà, è una realtà piccola, tutti si conoscevano, cattolica e molto giudicante, pettegolo e a volte anche cattivo.
10: Care amiche ticinesi, leggere e sentire dei vostri impegni e attività ci ha molto rallegrato. Vorremmo qui congratularci per il successo dei parti e degli incontri organizzati. In qualità di Organizzazione Nazionale delle Lesbiche, abbiamo bisogno di donne e gruppi regionali proprio come questi ultimi. Solo così possiamo presentarci in modo professionale, mantenere l'autonomia dei singoli e allo stesso tempo realizzare gli obiettivi comuni della nostra collaborazione. È appena cominciata, è comunque geniale che già funzioni tutto bene. Liebe Grüße aus Zürich, Lilian Schaufelberger, Lesben Organisation Schweiz.
1: Erano i primi anni 2000 e Collegati non era più solo un'idea nata attorno a un tavolo tra poche persone, era diventato un punto di riferimento. Al di fuori del movimento arcobaleno in Ticino e nel resto della Svizzera, il dibattito politico sui diritti si stava accendendo e le prime conquiste si intravedevano all'orizzonte. La più vicina era la legge federale per le unioni domestiche registrate. Un passo avanti che però avrebbe fomentato nuove discussioni e polemiche. Ma quando qualcosa cresce in fretta, gli equilibri possono cambiare e dentro Collegati le prime crepe non tardarono a farsi sentire, minacciando l'armonia del gruppo.
6: Si è cominciato a smettere di giocare e a parlare più delle regole del gioco, non giocavamo più e noi cominciavamo a romperci davvero le palle perché non era più divertente.

Panico Morale, storie LGBTQI+, dalla Svizzera italiana, è un podcast di Natascia Bandecchi. Scritto da Natascia Bandecchi e Agnese Laposi. Montaggio di Agnese Laposi. Musiche originali e sound design di Victor Ugo Fomagalli. Grafica di Elisabeth La Rosa. Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno costellato questa serie. Contributi d'archivio per gentile concessione di RSI Radio Televisione Svizzera. Si ringrazia per il supporto l'associazione REC, in particolare Olmo Cerri. Panico Morale è stato realizzato con il sostegno di Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Ufficio Fondi Swiss Laws. Associazione Imbarco Immediato, Fondazione Heinrich Oesli, Federazione Famiglia Arcobaleno, Associazione Network, Associazione Zona Protetta, Fondazione Weekends, LOS, Organizzazione Svizzera delle Lesbiche, Pink Cross, Transgender Network Switzerland, Fondazione Diritti Umani, Amnesty International Svizzera, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. Se vuoi condividere un commento o una riflessione, scrivimi info@natasciabandecchi.ch.

cold throat, so delicate.

0: Grazie mille.
1: One more.
2: Or two more.
1: Two more.

Нэг зүгээр хачиж байгаа байхгүй. Нэг зүгээр тийм.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Avete appena ascoltato una performance registrata al Green Festival 2025. Speriamo vi siate goduti l'audio binaurale in cuffia. Restate connessi o andate sul sito della radio per gli altri episodi.

0: Capsules.
1: Benvenuti al Green Festival 2025. State per ascoltare una delle performance registrate nell'intima atmosfera di un antico grottino nei pressi del parco. Per godersi appieno l'audio binaurale, consigliamo caldamente l'ascolto in cuffia.
2: Hello, listeners of Radio Gwen. We are the Ethno Camp of 2025 Switzerland, and this is a song from Slovenia called Tri Eterve.

tempo è...

Avete appena ascoltato una performance registrata al Green Festival 2025. Speriamo vi siate goduti l'audio binaurale in cuffia. Restate connessi o andate sul sito della radio per gli altri episodi.

0: Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare. E quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì.
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: And the rhythm.

0: La Repubblica delle Palme. Un magazine di cultura e attualità.
1: E un po' che girava palmo.
0: Benvenute, benvenuti alla Repubblica delle Palme. Siamo a Lugano per l'ultima diretta da Lugano. Io sono Cristian Ferretti, qui con Armando Ferrazzo alla regia. Saluto Armando che sorride in questo caldo afosissimo, non se ne può più, però si è un po' rinfrescato l'ambiente, abbiamo acceso il condizionatore. E oggi alla Repubblica con noi abbiamo il gruppo Tel Quel, una galleria d'arte nata un anno fa, poco meno di un anno fa, e che non fa soltanto esposizioni, ci racconteranno adesso Pietro Giovanoli, Joshua Babic e Uriel Telles Schmidt. Cos'è questa nuova realtà? Come va? Benvenuti alla Repubblica delle Palme.
2: Grazie, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
3: Grazie.
4: Ciao.
0: Ho chiamato questa puntata Terra Incognita, siccome siete un gruppo nuovo, molto affiatato, avete già organizzato due esposizioni, altre seguiranno, e cercate un po' di esplorare appunto le nuove, insomma le terre non esplorate dell'arte in Ticino e oltre. Cosa ne pensi, Pietro? Ne parlavamo prima fuori onda di questo titolo.
4: Sì, è una terra incognita, anche perché per noi è relativamente tutto nuovo. Terra incognita mi fa subito pensare a un'altra espressione latina, hic sunt leones. Sì, quindi ci siamo arrivati in una terra che non conosciamo ancora e che vogliamo più che altro riscoprire. Quindi parlavi anche di terra incognita, noi siamo molto legati alla filosofia di Deleuze, è chiaro che la nostra è una deterritorializzazione ed è quindi in qualche modo una forma di riscrittura anche del paesaggio culturale.
0: E lo sapevo che Hic sunt leones, infatti mi sono un po' preparato prima di venire qui a parlare con voi. Sul vostro scritto scrivete che volete dare spazio ad artisti che esplorano serialità, la modularità, la permutazione e la ricerca metalinguistica. Molto chiaro dove volete andare, poi magari elaborare questi pensieri. Qualcuno, chi ha il coraggio di lanciarsi?
4: Allora è chiaro che quando si inaugura un progetto è bene avere delle idee, non dico chiare, ma delle idee, delle direzioni, e ci siamo accorti subito che i nostri interessi di tutti e tre vanno verso determinate direzioni che sono effettivamente legate appunto alla serialità, alla permutatività, al gioco linguistico, alla meta espressione. Quindi siamo interessati a dei prodotti artistici che riflettano in qualche modo non solo sul sistema dell'arte ma anche su se stessi, e ci siamo accorti che le nostre proposte vanno in quella direzione, anche quelle che abbiamo intenzione di affrontare nel futuro.
0: E anche diciamo la intersezione dei vari linguaggi artistici è molto importante per voi, siccome siete galleria d'arte ma avete anche una estensione di stampa, giusto?
3: Sì, senz'altro. Abbiamo una casa editrice che si chiama Tel Quel Express, e che semplicemente accompagna tutte le esposizioni, dove a differenza magari di altre pubblicazioni analoghe in altre gallerie cerchiamo di avere uno sguardo più ampio sia sull'opera dell'artista a livello anche fotografico magari, ma anche coinvolgendo degli scrittori esterni alla galleria che forse non scrivono sovente su cataloghi d'arte, e insomma in questo senso è proprio una vera apertura multidisciplinare, ecco.
5: E volevo solo aggiungere, magari per citare proprio qualche esempio di quello che sta dicendo Uriel, l'ultimo catalogo che abbiamo prodotto, quello per la mostra Risultati Cittadella, One Match After Another, avevamo un testo di Matteo Terzaghi, molto poetico, poi un testo di una filosofa italiana, Ilaria Gaspari, il testo di un sociologo, Emanuele Atturo, e così via, insomma.
0: Infatti c'è un grande substrato filosofico, ma concretamente quali mostre avete fatto?
4: Siamo partiti con una prima mostra all'inizio dell'anno, una mostra di Uriel Schmidt-Heyetz che presentava appunto dei quadri dipinti tra 2024 e 2025 e poi una retrospettiva invece, una scelta, ma una selezione di lavori invece degli anni precedenti. Questa è stata appunto la prima nostra mostra, una mostra alla quale io tenevo particolarmente. Avevo già curato una mostra in uno spazio amico col quale collaboriamo, Artesia a Muralto, di un amico, Reto.
0: Uriel, ce l'abbiamo qui proprio davanti a noi.
3: Sì, questo mi farebbe piacere ricollegarmi al discorso di prima, perché effettivamente io faccio parte del team Telkel, ma sono stato anche il primo artista esposto. Dunque, questo tra l'altro è anche sintomatico di un momento del mercato dell'arte di oggi, anche sociale. Ma è ovvio che anche nella preparazione del materiale annesso alla galleria si parla di una collaborazione tra persone di estrazioni diverse. Che non partono per forza da una situazione di approccio all'arte come management culturale, no? E quindi, per esempio, Joshua Babbage sta facendo un post-dottorato all'USI in filosofia, Pietro è anche poeta e anche scrittore sotto diversi eteronimi. Poi io appunto sono artista, ah no, tra l'altro anche Pietro è insegnante alle scuole medie e quindi ecco, si crea una situazione capace di innervare dei contatti fra discipline, ecco.
0: Avete già anticipato un capitolo, però siamo già qui, insomma voi tre siete tre persone che lavorano già nel mondo dell'arte, con la letteratura, con le immagini e tanto altro. Come vi siete messi in contatto e avete pensato di creare questa nuova galleria?
4: Sono sempre quelle storie da tre amici al bar. Appunto, Uriel non è solo un pittore, ma anche un accademico in qualche modo. Abbiamo avuto modo negli anni scorsi. Uriel è un musicista anche e collabora con mio fratello in diversi progetti jazz. Avevano anche un importante gruppo rap ticinese, i Rough Cats, uno dei gruppi seminali del rap ticinese, diciamo i migliori campioni in assoluto, e quindi lo conoscevo. Ma quando appunto ho iniziato a vedere la sua recente produzione, anche la filosofia che gli stava dietro, gli ho proposto di scrivere un testo per appunto un'esposizione a Muralto. Da lì abbiamo iniziato a pensare di utilizzare anche casa mia come piccolo spazio espositivo. Frequentavo Josh in quel periodo, che ci ha dato una mano all'inizio proprio per piccole questioncine tecniche, spostare mobili e così, e in una settimana ci siamo accorti che era proprio il terzo membro che ci serviva in questo nostro, come dire, team complementare.
0: Sì. Esatto, no, continua.
5: Posso dire, no, io solo un aneddoto divertente, che ricordo che era forse fine ottobre, inizio novembre, e stavo andando da Pietro per bere un caffè, e sono arrivato a casa e Uriel e Pietro stavano smontando scaffali, stavano installando dei neon e niente, ho detto: ma cosa state facendo? Allora, stiamo facendo una galleria, e da lì mi sono aggregato insomma a questa avventura, e ritornando appunto al concetto che dicevi all'inizio, un esperimento, perché è un esperimento effettivamente.
0: Perché hanno scuotato praticamente, o tu hai deciso di fare di casa tua una galleria, Pietro, praticamente?

0: Mostra anche di Gabriele Martini, Risultati Cittadella, One Match After Another, molto interessante perché ha trasformato la casa in una specie di campo di calcio con dei quadri appesi tutto attorno.
1: Sì, più di 90, 95, 96 quadri, quindi 96 quasi tutti a 4, con la loro cornice in alluminio. Il rischio era quello di un effetto un po' di figurine, proprio di queste, per questi risultati calcistici di Gabriele. Quindi abbiamo pensato che ci voleva forse un approccio curatoriale anche a livello installativo e un po' così seguendo gli scherzi di Cattelan e di altri artisti che amiamo. Abbiamo pensato così di aggiungere un prato drenante, sintetico, ma un vero prato da calcio che appunto Josh e Uriel poi si sono prepurati anche di dipingere con le linee, quindi abbiamo proprio un campo.
0: Infatti mi domandavo come aveste fatto, se aveste fatto voi manualmente o avesse comprato un campo da calcio mini in erba finta da mettere
1: No,
0: come
1: era. Sì,
0: tappeto.
2: siamo andati al Jumbo, abbiamo comprato una dozzina di rotoli di erba sintetica, li abbiamo attaccati tra di loro, li abbiamo tagliati per fare il perimetro del White Cube, che è la sala principale, diciamo, della Partner Gallery. Poi abbiamo usato lo scotch da pittore, con lo spray bianco abbiamo fatto le linee, le strisce appunto del campo e insomma è diventato un vero campo da calcio.
1: Uriel, nel frattempo Uriel lavorava anche per l'installazione di Varini al Museo di Mendrisio e penso che appunto abbia anche acquisito determinate skills perché l'ho visto usare come stencil lo scotch di carta formando il perfetto cerchio del metacampo con una grazia senza compasso, credo, forse con una corda, però.
2: Sì, con il caricatore del telefono, se non ricordo male.
3: Ecco, quel caricatore del telefono che oggi purtroppo ci manca, ma diciamo che Telkel sicuramente si contraddistingue per degli allestimenti anche creativi, in questo senso chiaramente in accordo con gli artisti, ma con una certa, anche una certa libertà rispetto magari a certi canoni.
0: E anche la scelta dell'artista Gabriele Martini che effettivamente segue questa squadra, il Cittadella Como, giusto?
1: Vicino
0: Cittadella.
1: Cittadella, vicino a Padova, una squadra di
0: Ah,
1: Serie C.
0: scusate, esatto. E alla fine di ogni partita dipinge un quadro appunto in maniera seriale, anche per questo che l'avete scelto. Che artista è?
1: È un artista molto giovane, figlio d'arte, ha lavorato come grafico, sta studiando adesso arte e porta avanti questo progetto così strano dal 2023. Da metà del campionato 2023-2024 dipinge appunto un'opera per ciascuno dei risultati. Poi si occupa anche di produrre delle edizioni speciali quando il campionato viene interrotto per l'estate. Eravamo affascinati sia dal progetto in sé, dei risultati di Cittadella, sia poi proprio dalla sua mano, dei suoi disegni. Era una mostra che già pensavamo di fare tempo prima e che poi ci siamo decisi a fare proprio a proporre quest'estate.
0: È anche un artista molto giovane, come avete fatto a incrociarlo?
1: Va detto onestissimamente, posso dire a Josh che vedo che si avvicina,
2: È il cugino di
1: è
2: Pietro.
1: mio cugino. Io penso che sono il secondo like della pagina, ma questo non conta, cioè loro dicono sempre Family Matters, ma appunto. In realtà no, non partiamo da qui, partiamo dalle risorse disponibili, però come vedrà chi ci segue prossimamente non avremo solo artisti giovani, non avremo solo parenti, non avremo solo artisti svizzeri, ecco, quindi l'idea è quella di, anzi, nella programmazione futura, le prossime due mostre saranno due artisti affermati.
3: È chiaro che al di là del piacere che abbiamo avuto nel vedere la scelta, il tipo di progetto di Gabriele Martini, c'è anche una qualità pittorica che chiaramente ci ha tutti e tre convinti. E insomma, sì, io sono in verità sono quello che spinge, penso, di più per fare un'esposizione proprio familiare del nostro main gallerist, perché chiaramente è anche una famiglia particolare. Appunto, io ho suonato anche suono tuttora con suo fratello, quindi ecco, sicuramente non ci fermeranno, ecco, certe velleità che magari si possono formare nella mente di certe persone.
0: Certo, e poi anche in un posto come il Ticino, alla fine la rete è tutto. Parleremo poi anche di come andate anche a scoprire appunto questi artisti che esponete dopo la canzone che vi proponiamo e che avete scelto voi.
1: Roadrunner dei Modern Lovers.

0: Siete sempre sulla Repubblica delle Palme, qui con Telkel. Abbiamo appena sentito la canzone Roadrunner dei Mother's Lovers, scelta dal nostro Pietro. E per rientrare in studio e capire un po' chi c'è dietro Telkel, vi chiederei un po' qual è il vostro background, cioè da dove. Arriverà anche un po' da lontano questa vostra voglia di creare una galleria d'arte, di creare una nuova realtà. Da dove arriva questa voglia?
1: Allora, per quanto mi riguarda, appunto io sono, come diceva prima Uriel, sono ricercatore postdoc all'USI in filosofia e per quel che concerne cos'è la mia attività di ricerca mi occupo di altro, filosofia analitica, e, però ho sempre avuto dei grandi interessi in estetica, filosofia dell'arte. Uno dei miei filosofi preferiti in assoluto si chiama Nelson Goodman e appunto era un filosofo che insegnava ad Harvard, che si è occupato di estetica, ha scritto degli importantissimi saggi sulla filosofia dell'arte, ma era anche un gallerista, anzi, durante il dottorato lui non aveva ricevuto la borsa di studio, erano gli anni 40-50, e per mantenersi aveva aperto una galleria a Boston e è diventato poi un importante mercante d'arte. E quindi insomma per me è nata anche in maniera molto, molto spontanea, così conoscendo Pietro e Uriel, entrando in contatto con loro, con la loro mentalità, con le loro idee.
2: Io invece, appunto, ho un background legato all'arte, all'arte di produzione, ho fatto l'accademia, però poi sono anche effettivamente, mi sono un po' lanciato nel mondo accademico, mezzo lanciato con le ricerche sul colore e a un certo punto di recente, circa dal 2024, mi sono anche lanciato un po' prima in testi critici. Anche brevi per mostre, e lì naturalmente poi è venuto di curare anche delle esposizioni, e finché poi non, in verità è stato tutto molto veloce. Poi incontrando Pietro, la galleria in realtà è nata appunto, io l'avevo contattato per far essere curato da Pietro, e poi alla fine però appunto ci sono anche, avevo anche io degli interessi in quel senso, per cui è così che è successo.
0: E tu, Pietro, invece.
3: Ma io fin da bambino ho sempre sognato di avere una casa editrice. Già a 7 anni mio padre mi aiutava a cucire dei libretti, si chiamava Il Cacco Editore. Nel 2004 ho incominciato con Cacchi Records, che poi è diventata la Eroe Elettrici Dischi, Electric Heroes Records, una casa discografica che comunque ha lavorato sul territorio in modo molto stealth, ma anche credo incisivo per certi aspetti per una decina d'anni. Poi nel periodo dell'università ho studiato storia dell'arte e ho anche avuto una micro carriera di artista, specie di street artist, però che mi ha permesso di incominciare ad avere tramite i primi anni di Facebook tanti amici artisti sul web, amici che non erano amici nella vita reale, ma con i quali condividevo qualcosa. E nel frattempo ho anche scritto su Godard, su altri artisti. Poi ho collaborato con la Galleria Folini, Renato Folini è un amico. Sono occupato di Jaime Poblete, da cosa nasce cosa, ma appunto la mia idea era sempre stata quella di scrivere, di essere in qualche modo anche un attore, non solo, come dire, in quanto artista, ma anche in quanto appunto curatore, produttore. E la galleria mi permetteva di unire molti dei miei interessi e molti dei miei eteronimi, quindi appunto io scrivo poesie, mi occupo di critica letteraria, ma anche critica militante, e la galleria appunto mi ha permesso anche di sviluppare tante di queste cose, circondandomi di persone che si divertono con le stesse cose, quindi di creare appunto un gruppo in espansione, ma legato a un'idea di documentazione anche dell'arte. Quindi per richiudere magari in cerchio riguardo quello che dicevi sulla terra incognita, la nostra volontà non è solo quella di fare rete o rizoma, perché poi non è una rete come altri la immaginano, ma anche quella di mappare, di costruire nuove possibilità, che siano di senso o di spazio anche.
0: E per passare all'azione, cosa avete dovuto fare? Quali sono state le più grandi difficoltà nel creare effettivamente uno spazio?
3: Ma nel nostro caso direi, appunto, utilizzando anche degli spazi propri, le difficoltà maggiori sono sempre due, sono i soldi e il tempo. Noi lavoriamo tutti a tempo pieno, di fatto tutto il progetto è pro bono, non abbiamo dei sostegni veri e propri e cerchiamo di fare con le cose che possiamo. Spesso ci capita, questo lo dico perché prima è stato per esempio menzionato Terzaghi o così, proprio ci affidiamo anche alla generosità dei nostri collaboratori e che con entusiasmo si prestano a questo gioco.
0: E siete comunque riusciti già, appunto, come avete detto, a fare anche a rete, ad organizzare eventi non soltanto appunto a Breganzone in questo spazio di Telkel, ma anche altrove.
3: Ma sì, avremo appunto il 12 luglio c'è l'inaugurazione a Casa Azul, negli spazi di Casa Azul a Gordola, di una mostra di un artista del nostro roster, Delfino Fidel, Post Memetic si chiama la mostra, curata da noi di Telkel. Negli spazi di Casa Azul ci sarà tutta la presentazione delle nuove sculture lignee policrome a tema. Sono delle figure dal corpo zoomorfo e dalla testa di emoji, una mostra veramente molto interessante, che tra l'altro verrà aperta, come dicevo, il 12 luglio a Gordola, a Casa Azul. Alle 5:30 ci sarà un talk con Aldo Spinelli, un autore nato nel 1948, appartenente al Fluxus, che esporremo prossimamente.
0: E come fate, insomma, a mettervi d'accordo? Siete comunque tre persone, a capire come individuare l'artista e anche a curare la mostra. Fate insieme, come funziona le dinamiche?
2: Evidentemente non è mai facile, però c'è da dire che tutti e tre ci troviamo abbastanza su una linea qualitativa di quello che ci aspettiamo da parte degli artisti che vorremmo esporre. Per cui da quel punto di vista forse è la cosa forse meno problematica, potrei dire.
3: Sì, poi è chiaro che vorremmo esporne 40 di artisti e non si può esporne uno a settimana, proprio perché il nostro è un lavoro di ricerca, di accompagnamento, però sì, diciamo che fino al 2038 penso abbiamo già delle idee abbastanza in chiaro, non siamo ancora decisi sull'ordine.
1: Siamo allineati, come diceva Uriel.
0: E quest'ultima mostra, puoi spiegarcela un po'? C'è un artista che fa appunto non quadri ma sculture e che ha anche avuto un certo successo sul web, in realtà, mi avete spiegato fuori onda. L'avete intercettato appunto sul web oppure ad un'altra mostra oppure lo conoscevate? Come ha funzionato?
3: Dovrebbe rispondere Uriel, ma è il fratello del grafico dei Rafkets. No, adesso scherzo perché sembra tutto fatto in casa. No, è uno degli artisti sicuramente più interessanti della nuova, anzi per me è l'artista forse più interessante della nuova onda ticinese. È un artista esposto ormai a livello europeo e appunto su internet, su Instagram nello specifico, un suo reel è diventato virale, diversi milioni di visualizzazioni, decine e decine di migliaia di riposte, eccetera eccetera, commenti, like, interazioni di tutti i tipi, proprio per una scultura cinetica di uno di quei giochi a molla per parco giochi, che però rappresenta il pinched fingers, cioè le mani a pigna, gesto italiano per eccellenza, che tra l'altro si trova anche nel supplemento al dizionario italiano di Munari con i gesti, quindi che ha una lunga storia nella gestualità e che forse era già stato inventariato nel 1600 in un libro proprio sulle pathos forme dei gesti napoletani.
0: E vi occupate di Svizzera ma anche di altri orizzonti, insomma terra incognita, non guardate solo al Ticino, guardate anche altrove per quel che riguarda la scena contemporanea.
2: Assolutamente, diciamo che un problema del fatto che non possiamo esporre tutti gli artisti che vorremmo è proprio il fatto che siamo aperti alla visione tramite soprattutto internet, ma anche per conoscenze di tutto quello che viene da fuori. E è ovvio che per noi è un problema logistico non indifferente, è molto più semplice trattare degli artisti del luogo, però contiamo di farlo e sicuramente lo proporremo a breve.
3: Anzi, possiamo già dirlo, i prossimi due artisti saranno due artisti italiani, Jaime Poblete, che in realtà è cileno, un artista che lavora con i tessuti, con una sorta di forme di tra arte e design, e poi appunto il già menzionato prima Aldo Spinelli. Nel frattempo però stiamo già organizzando delle prossime esposizioni e abbiamo tra gli autori che per l'anno prossimo anche due americani, quindi.
0: E poco tempo fa è uscita la notizia che un terzo degli operatori e operatrici culturali nella Svizzera italiana ha fatto, insomma, se n'è andata, ha fatto fagotto. Voi che avete appena lanciato una nuova realtà, cosa ne pensate? Ve lo aspettavate?
2: Beh, un po' sì, nel senso il clima attuale è quello lì. Sicuramente è un discorso che ha a che fare con un certo tipo di politica, ma che non va neanche del tutto slegata da una certa situazione economica. E in questo senso noi, come ha già detto Pietro prima, non siamo legati a particolari fondi, per cui non è un problema che ci riguarda così da vicino, ecco. E allo stesso tempo è una realtà che non è per niente limitata alla Svizzera, ma anche in tutta Europa, insomma, la situazione non è facile anche per gli spazi commerciali, per cui staremo a vedere.
3: Insomma, lo stato dell'arte è questo e ci sembra il parco giochi più adatto per incominciare a giocare anche noi.
0: E quindi un'ultima battuta sul futuro di Telkel: cosa avete ancora, insomma, in serbo?
3: Quando? Adesso...
2: Tante belle cose.
0: Per il futuro avete una lista enorme di artisti.
3: Una lista enorme di artisti.
1: Esatto. Ma appunto, prima si citava Jaime Poblete, e poi Aldo Spinelli, che è un artista concettuale di Milano, classe 1948. Io avevo curato nell'autunno del 25 una mostra alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona insieme a Paola Piffaretti sull'Oplepo, che è l'omologo italiano dell'Ulipo, che è questo gruppo di scrittori, artisti sperimentali francesi, di cui faceva parte Raymond Queneau, Georges Perec, Italo Calvino. E nell'Oplepo, appunto, uno dei primi membri è appunto Spinelli. E lui, appunto, faremo la mostra forse all'inizio del 2027.
3: Stiamo ancora definendo la programmazione autunnale. Tra l'altro si citava appunto l'Opificio, diciamolo, anche Joshua fa parte del gruppo dell'Opificio e ha pubblicato quindi nei quaderni dell'Opificio un 100 didascalie per la stessa immagine, che è un rettangoloide, mi sembra.
1: Un cuboide,
3: mi scuso.
1: È il cubo di Necker, che è un'illusione ottica, appunto. Necker è un cristallografo svizzero, è una classica illusione ottica.
0: Va bene, grazie mille, Telkel.
3: Grazie a te, Chris.
0: La prossima grazie mostra a Casa Azul,
3: 12 luglio.
1: Venite numerosi.
2: Alle 5 e mezza.
3: Alle 5 e mezza.
1: O alle 5 forse. 5
2: e mezza c'è il talk.
3: Alle 5 e mezza avremo il talk appunto con Delfino Fidel, Loris Bessler, a.k.a. Delfino Fidel e Aldo Spinelli. Alle 18.30 si aprirà la mostra vera e propria e ci sarà anche un concerto dei Tarassaco Jazz Ensemble, una delle band più interessanti in assoluto di jazz svizzero.
0: Telkelgallery.com se volete seguire sempre questa galleria e le novità che propongono.
3: Siamo anche su Instagram.
0: Siete anche su Instagram, scusate, è vero, giusto, chi non è su Instagram, giustamente. Instagram, Telkel.
1: Gallery.
3: Tutto esatto. Attaccato, il minuscolo non conta.
2: Telkel.
1: Viva Telkel.
0: Grazie dalla Repubblica delle Palme, grazie per l'ascolto, a settimana prossima, una buona giornata.

uomini soltanto nella forma. Non negli intenti, sei grosso ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sei scritto in mille lingue. Ma siamo libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura, ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se porta poi come si vesta, una bestia in difesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato,

arriva non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a incenare una farsa per massa, di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi.

siamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue. Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

gold thread, so delicate.

Eccoci qua. Volevamo raccontare una storia, di quelle che i bambini ascoltano in silenzio, ad occhi aperti. Esistono luoghi e persone davvero meravigliose. Esistono i sentimenti e la speranza, che sono la nostra fortuna rimasta. Il viaggio di Francisco domani proseguirà su questo prato di ricchezze e miserie. L'orchestra ha suonato. Ora ripone gli strumenti e abbandona il palcoscenico. C'è vento a quest'ora della notte e c'è una strada da viaggiare. Rendetevi liberi, sempre, più che potete, finché...

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.